che sfidar, che tanta felicità hai già legato a stami, e semplicemente apprendi che il cielo sento alcanzar, pensando che vuoi amar, por eso no puedo así quitar mis ojos de ti.